Sēdzeps i spolups i pove. Cra, šuidi da erti, radio tardimanti. Urmarili

scende un picro, ma il suo muove picre. Ma un picro, c'è un cemante che picre.